casa mia. Quanto mi piace questo posto, sì, mi manca il problema. Mi piace girare sul lago, mi ciò con la bicicletta al mio cagnetto. Noi piace bere il prosecco, non ne berremo solo un 200. Sullo schermo andiamo a spasso, il buono del banco riempie il parco. Quando insieme siamo fratelli, fumiamo la canna sui scaldani. Ancora più chiaro, sogni nell'aria, la chitarra suona sotto le luci cara. Dopo una cena